0: 9 in 12 uro. Si gadeva mi chico, nel sonno è mi chico.
1: Tu dico tu se vine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na Radio Salomon Picasso.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.